0: Ecco, che c'è, ecco che c'è, ecco che c'è.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.